pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: È possibile non averne mai posseduto uno, o non conoscerne l'esatto funzionamento, o persino considerarlo un pezzo di modernariato superato dalla storia. Ma per le generazioni che ne hanno vissuto l'epopea pluridecennale, il Walkman non può non evocare almeno un ricordo. Che sia uno stanco pomeriggio di metà estate, la pubblicità in bianco e nero sull'ultimo numero di Topolino o l'ennesima replica di Ritorno al Futuro, quella scatoletta magica marchiata Sony ha segnato la storia di milioni di vite, contribuendo alla scrittura di una fetta enorme di cultura pop e alla costruzione di buona parte del nostro immaginario collettivo. Tutto ebbe inizio esattamente all'inizio degli anni Ottanta. Il primo esemplare di Walkman venne lanciato sul mercato il 1 luglio del 1979, superando le più rosee aspettative dei suoi stessi creatori. La casa di produzione giapponese veniva da un brutto flop di 4 anni prima,

Quello del Betamax, il sistema di videoregistrazione a nastro magnetico destinato a rivoluzionare la fruizione di contenuti audiovisivi, ma soppiantato dal VHS ancora prima di dimostrare le sue indiscutibili potenzialità. E ne aveva di potenzialità. Il Betamax era tecnicamente superiore al suo diretto concorrente, introdotto dalla JVC, in tutto e per tutto, dalla qualità del supporto alla definizione dell'immagine, ma aveva due piccoli problemi, che i manager a Tokyo non avevano visto per tempo. Costava troppo e i nastri duravano troppo poco. Nelle prime settimane le vendite procedettero a rilento, ma una strategia promozionale molto aggressiva e una buona campagna stampa fecero il miracolo. Tanto che nei successivi due mesi il Walkman sfiorò la quota record di 50.000 esemplari venduti. Col tempo il Walkman è diventato una vera e propria icona pop e grazie alla sua versatilità è arrivato a permeare gran parte della cultura cinematografica degli anni Ottanta. Ai cameo sul grande schermo del lettore portatile sono dedicati diversi siti vecchi quasi quanto internet e tra le sue apparizioni più notevoli troviamo veri e propri cult del calibro di 9 settimane e mezzo, Terminator, Stranger Things, Ghostbusters, Pretty Woman, Footloose e il già citato Ritorno al Futuro, nell'indimenticata scena iniziale, sulle note di The Power of Love. Senza la filosofia del Walkman, forse oggi non esisterebbero gli iPod o qualsiasi altra cosa che dà il potere di scegliere un'emozione musicale e farla diventare la colonna sonora della nostra vita.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Per me la musica è il colore, non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso. David Bowie.

0: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Radio Legends.
1: Il talento senza genio è poca cosa. Il genio senza talento è nulla. Paul Valéry.

Legend Story. Primo mattino. Sonno. Bisogna andare a lavorare. Operazione quasi impossibile, soprattutto per noi italiani, senza iniziare la giornata sorseggiando un buon caffè. Apriamo la credenza e prendiamo una moca. Quella piccola caffettiera ci regala il primo piacere della giornata. Già, la moca. Ma qual è la sua storia? Chi ha inventato questo pratico e meraviglioso oggetto il cui design ha meritato un posto al MoMA di New York? Tutto si

0: deve a un giovane ragazzo di 20 anni emigrato in Francia e tornato nel 1918 nella sua terra natia, un piccolo paese piemontese di nome Crisinallo, per aprire una fonderia e investire sul materiale che in quel momento rappresentava il materiale del futuro, l'alluminio. Il suo nome è Alfonso Bialetti. Alla ricerca di nuove utilizzazioni di questo materiale, si narra che mentre osservava le lavandaie del paese, notò che per lavare i panni usavano una sorta di proto-lavatrice artigianale. Si trattava di un pentolone con un tubo cavo al centro, forato, nella quale andavano inseriti i panni insieme alla lisciva, il detersivo dell'epoca e l'acqua. Il tutto, grazie al calore, passava attraverso i fori e andava a raccogliersi nel recipiente. L'intuizione fu fulminante e Bialetti decise di unire l'alluminio e lo stesso sistema per creare una caffettiera da contrapporre alla molto meno pratica napoletana. Nel 1933 nasce la Moca. Il suo nome è un omaggio alla città yemenita Moca, che non solo da un punto di vista toponomastico è simile ad una caffettiera, ma è anche il luogo dove la più preziosa delle miscele di caffè, l'arabica, è il prodotto principale. La caffettiera Moca si diffuse rapidamente nelle case degli italiani, anche se il successo mondiale lo si deve al figlio di Alfonso Bialetti, Renato, che nel 1947 decise di iniziare l'esportazione in tutto il mondo. Una tappa importante per il successo della Moca fu l'invenzione del famoso disegno dell'uomo con i baffi, che diventò il protagonista di tutti gli spot della Bialetti, diventando il beniamino di una trasmissione come Carosello, il contenitore italiano che conteneva spot pubblicitari belli e famosi come piccoli film. Nel 1986 la proprietà passò di mano alla Faema, un'azienda che decise di ampliare nuovi elettrodomestici utilizzando il celebre marchio, senza dimenticare la continua diffusione del prodotto principale. Si stima che siano state vendute oltre 250 milioni di Moca nel mondo e il numero è destinato a salire. Ecco, ora sapete quasi tutto della vostra Moca. Speriamo che il vostro caffè da questo momento abbia un sapore un po' più leggendario.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends. Legend Story.
1: Se esiste un personaggio che merita di essere raccontato su Radio Legends, quel personaggio si chiama Albert Einstein. Ma è praticamente impossibile raccontare la vita di un genio di tale portata in pochi minuti. Quello che possiamo fare è narrarvi di quando questa leggenda ha incontrato un'altra leggenda, di quando Albert Einstein ha incontrato Charlie Chaplin. 30 gennaio 1931, Los Angeles, California, presso il Los Angeles Theater, ci fu la prima di Luci della città, scritto, diretto, prodotto e interpretato da Charlie Chaplin, che ne compose anche le musiche. Chaplin, allora poco più che trentenne, già era tra le persone più famose al mondo. E allora anche l'uomo che incontrò a quella prima, il fisico Albert Einstein, che ancora era cittadino tedesco e aveva conosciuto Chaplin durante un tour degli Universal Studio, diventandone amico. Einstein e sua moglie Elsa furono tra gli spettatori che quella sera al Los Angeles Theater celebrarono con una standing ovation la fine della proiezione del film, durante la quale si mescolarono lacrime e risate. Sembra che Einstein fosse l'unica persona che Chaplin voleva incontrare alla premiere del suo film. Il fisico aveva già vinto l'ambito premio Nobel per la fisica nel 1921 e si trovava all'apice della sua fama in quel momento. Ecco quello che si sono dette le due geniali menti al loro incontro. Einstein: quello che ammiro di più della tua arte è la tua universalità. Non dici una parola eppure il mondo ti capisce. Chaplin: vero, ma la tua gloria è ancora più grande. Il mondo intero ti ammira, anche se non capisce una parola di quello che dici. Uno scambio leggendario. Una piccola storia che siamo sicuri vi farà capire che l'umorismo è la chiave della vita. La creatività e la disponibilità umana sono la chiave per un'esistenza leggendaria. Ce lo dice lo stesso Einstein in due famose frasi. La fantasia è più importante del sapere, perché il sapere è limitato. E poi, la creatività è contagiosa. Trasmettila. E se lo dice un leggendario genio, credeteci, la vostra vita migliorerà.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'amore è la risposta, ma mentre aspettate la risposta, il sesso può suggerire delle ottime domande. Woody Allen.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: L'uomo superiore è quello che prima mette in pratica la sua parola e dopo parla in conformità alle sue azioni. Confucio.

I could make the world as pure and strange as what I see.

0: Legend Story.
1: Sul finire degli anni 70, dopo l'uscita di Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg e soprattutto di Star Wars di George Lucas, non c'è nessun prodotto cinematografico o televisivo che può fare a meno degli alieni. E Gary Marshall, il creatore di Happy Days, lo sapeva bene. La ABC, dopo il successo ottenuto con Fonzie, gli offrì un contratto per scritturare una nuova sitcom. Peccato però che Marshall era a corto di idee. Quasi per caso decise di inserire un nuovo personaggio in una puntata della quinta stagione di Happy Days. Stiamo parlando dell'alieno Mork, che si batte in quell'occasione in un epico duello contro Fonzie. Ed ecco l'idea per la nuova serie. Marshall propone una storia dove questo buffo alieno incontra una giovane ragazza del Midwest. Lui è Robin Williams, lei è Pam Dober, che in quel periodo aveva appena girato un pilot su una serie che parlava di una suora che si chiamava Sister Terry. I tempi stringevano e Marshall, disperato, moncò alcune scene del Sister Terry con l'apparizione di Mork in Happy Days in un trailer. Contro ogni sua aspettativa, la ABC dice sì. Il 27 maggio 1982 nasce così Mork e Mindy, destinata a durare 4 stagioni per un totale di 95 episodi. La sitcom diventa un vero e proprio circo a uso e consumo del talento di Robin, che, data l'eccentricità del suo personaggio, può dare sfogo alla sua capacità di improvvisazione. Il suo talento era talmente straripante che decretò un nuovo standard nella ripresa della sitcom. Chi girava il telefilm non riusciva a stare dietro alle improvvisazioni di Williams, che puntualmente sbagliava tutti i segnali posti sul set per catturare al meglio l'azione con le 3 telecamere a disposizione. Marshall, estasiato e disperato allo stesso tempo, ottiene la possibilità di avere una quarta camera a spalla completamente dedicata a Robin. Da quel momento in poi ogni sitcom avrebbe avuto una telecamera puntata solo sul protagonista. Mork e Mindy è un successo senza precedenti e fa diventare Robin Williams famosissimo. Era come stare con i Beatles, dicevano i suoi amici. Per la prima stagione di Mork e Mindy, l'agente di Robin, durante una telefonata, gli comunica che il suo compenso ammonta a $1,500 a settimana. Dopo le urla di gioia di Robin, gli dice: «Robin, scherzavo, sono $15,000 a settimana!» Così Robin, da giovane attore senza speranze, si trasforma in una superstar senza limiti. La sua voglia di esibirsi e il suo bisogno di essere riconosciuto lo portano verso una folle routine che prevede la registrazione degli episodi di Mork e Mindy accompagnato da notti folli all'interno dei locali di stand-up comedy. Purtroppo, la benzina di quel periodo era la droga più in voga nell'ambiente dei comici statunitensi, la cocaina. Ovviamente accompagnata da uso e abuso di alcol. Nella mente di Robin Williams si fa strada la dipendenza, una discesa verso gli inferi che si fermerà solo dopo la morte per overdose del suo migliore amico John Belushi. Ma questa è un'altra storia. Alla prossima!
0: Radio Legends, più iconic che mai.

sei su Radio Legends.

Le persone che si amano possono essere separate dalle circostanze della vita, ma anche se solo in sogno, la notte appartiene a loro. Patti Smith.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Non è certamente una sorpresa considerare l'ovetto di cioccolato della Ferrero un prodotto leggendario. Kinder Sorpresa è stato ideato da William Salice, torinese, che entra in Ferrero come piazzista nel 1960 e dopo un periodo di formazione inizia a occuparsi di marketing, termine che in quel periodo non è poi così diffuso. Il suo lavoro è seguire i prodotti dalla nascita alla commercializzazione, passo dopo passo. Salice in azienda è il giorno che Michele Ferrero, rivolgendosi a tutti i suoi collaboratori, delinea i contorni, ancora un po' vaghi, dell'idea che ha in mente. «Sapete perché ai bambini piacciono tanto le uova di Pasqua?» chiede il patron dell'azienda. Perché hanno le sorprese dentro. Allora sapete cosa dobbiamo fare? Diamogli la Pasqua tutti i giorni. Salice si mette subito al lavoro per trasformare l'idea in realtà. Non lascia niente al caso, perché vuole che il nuovo prodotto si presenti al meglio. Il contenitore della sorpresina, per esempio, è giallo perché richiama il colore del vero uovo e soprattutto l'idea di abbinarlo a una sorpresa giocattolo risponde a un bisogno tangibile del mercato. L'ovetto, ha raccontato lo stesso Salice, scomparso nel 2016, nasce fondamentalmente dalla povertà degli anni 70, quando non esisteva ancora negozi di giocattoli, ma non si voleva deludere i ragazzi. L'ovetto Kinder si sviluppa con l'ambizione di inserire un elemento di gioco nella quotidianità. Anche se c'era sempre bisogno del genitore o di un adulto per aiutare il bambino nella fase di costruzione della sorpresa, il risultato garantiva un sorriso immediato nel viso di ogni bambino. Entrato in commercio nel 1974, il Kinder Sorpresa ha segnato intere generazioni e il suo successo non accenna a diminuire. Le sorprese sono rappresentate da piccoli e ingegnosi giocattoli di plastica e raramente in altri materiali, legno o lega metallica. Dal 1991 sono state introdotte le miniature dipinte a mano e le sorprese vengono sempre più ricercate e collezionate. Il loro valore come oggetti da collezione è aumentato esponenzialmente, malgrado non esistesse un elenco ufficiale delle sorprese che si poteva trovare nell'ovetto Kinder, e solo recentemente sono stati stampati elenchi da parte della Ferrero. Dal 1974, 30 miliardi di uova Kinder Surprise sono stati venduti in tutto il mondo. 30 miliardi di sorprese che ogni giorno regalano sogni a grandi e piccini.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: Non sono d'accordo con quello che mi dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo. Evelyn Beatrice Hall.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Certe cose non è che non osiamo farle perché sono difficili, ma le troviamo difficili perché non osiamo farle. Seneca.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
6: Perché le icone parlano Z.
0: Iconico, leggendario, eterno.
6: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.

0: Legend Story. Oggi, con l'avvento dei vari videogiochi dedicati al calcio, è possibile rivivere tutte le emozioni di una vera partita. Ma qualche anno fa, prima della grande rivoluzione tecnologica videoludica, soprattutto per i ragazzi cresciuti negli anni 80, l'unica possibilità di giocare a calcio dentro il proprio salotto era giocare a Subbuteo. Ma qual è la storia di questo gioco leggendario? La storia del calcio affonda le sue radici nel Medioevo, ma il primo calcio da tavolo di cui si ha traccia è quello inventato dall'inglese William Lane Keeling, che riuscì a realizzare il suo table soccer utilizzando materiali come il cartone, caucciù e bottoni per ottenere i giocatori e il pallone da gioco. Con un gesso tracciò le linee per delimitare il campo e costruì le porte con il fil di ferro. Il gioco originale così realizzato da Keeling nacque nel 1929 con la sua società New Footy e fu prodotto e diffuso in modo crescente fino al 1939. Qualche tempo dopo, con la diffusione della plastica, il calcio da tavolo venne costruito con questo materiale più duraturo e resistente. L'etimologia della parola è alquanto curiosa, poiché si riferisce al nome latino di un volatile, il falco subbuteo. Il padre inventore del subbuteo con cui ci divertiamo oggi, Peter Adolf, aveva due grandi passioni, il calcio e l'ornitologia. Rispetto alle miniature del predecessore Keeling, Adolf nel suo gioco fu capace di riprodurre giocatori in rilievo, senza utilizzare i materiali grezzi che rendevano il gioco poco funzionale e piacevole esteticamente. Quando si recò all'ufficio brevetti per registrare il marchio del gioco inventato, propose di chiamarlo Hobby, come una razza di falcone che a lui piaceva particolarmente. Chiese anche che il volatile diventasse il logo del gioco. Alla prima proposta l'ufficio brevetti rispose negativamente perché il nome hobby in inglese ha il significato piuttosto generico di passatempo, quindi poco adatto per un gioco specifico. Fu invece accettato il falco come logo, ma l'inventore non si arrese e così adottò il nome latino del medesimo volatile, il falco subbuteo. Non solo ne depositò il brevetto, ma dopo poco tempo creò la società Subbuteo Sport Games, rilevando pure la New Footy che apparteneva a Keeling. Oggi il calcio da tavolo subbuteo è universalmente riconosciuto con il nome latino di un uccello, il cui becco ricorda proprio la posizione e il gesto del dito che colpisce il singolo giocatore in campo per spingere la palla. FIFA e tutti i videogiochi dedicati al calcio sono perfetti, ma nessuno come il subbuteo riesce a dare la soddisfazione con una schicchera, di dare un calcio alla tristezza e vivere le emozioni dello sport più diffuso al mondo.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Un grande passo per siate affamati, siate...
7: Stay hungry, stay foolish.
6: Sì, il cambiamento che... se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends. Legend Story.
1: Pescate una carta dal mazzo dei vostri ricordi. Ecco, bravi. Oggi è uscito il Joker. La storia dell'iconico nemico di Batman inizia negli anni 30, quando Bill Finger e Jerry Robinson sono alla ricerca di ispirazione. Si dice che sia partito tutto dall'attore Conrad Veidt e dal personaggio Gwynplaine, cui diede vita nell'Uomo che ride, film di Paul Leni del 1928. Ma la somiglianza tra Gwynplaine e il Joker riguarda solo la parte visiva del personaggio, non quella caratteriale. Il Joker riprende il sorriso stravagante e il fisico snello di Veidt. Nel 1940 Joker fa la sua apparizione nel primo numero di Batman e diventa il nemico numero uno per antonomasia dell'uomo pipistrello. La sua nemesi, tanto freddo al limite del glaciale, è Bruce Wayne, tanto è pazzo e straripante il Joker. Le origini dell'uomo, che poi sarebbe diventato il Joker, sono sempre state avvolte nel mistero. Solo nella sua incarnazione fumettistica furono dati diversi flashback che narravano come era nato il personaggio. Joker era stato solo un antagonista di Batman fino al 1973, quando Patrick O'Neill realizza le sceneggiature del primo numero del serial The Joker, disegnato da Irv Novi, senza però raggiungere un grandissimo successo. Dopo altri tentativi, fu il leggendario autore e disegnatore Alan Moore a produrre un'opera tutta dedicata al Joker. Si tratta di Batman, The Killing Joke, considerata una delle migliori storie di Bat, piena di flashback che raccontano la vita del Joker prima di diventare quello che tutti conosciamo. L'opera di Alan Moore ha ispirato le origini del personaggio del film di Tim Burton, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. È proprio con il revival dei tanti film dedicati a Batman che Joker diventa il personaggio più magnetico dell'intera saga. Non per niente è stato impersonato da attori come Jack Nicholson, il compianto Heath Ledger e soprattutto il Joker inarrivabile di Joaquin Phoenix, che con il film omonimo diretto da Todd Phillips sbanca i botteghini e fa incetta di premi. Perché il personaggio del Joker è così affascinante ai nostri occhi? Forse perché, soprattutto nell'incarnazione di Phoenix, è un perdente con un passato tragico, costretto a vedere la vita in un modo dove tragedia e commedia sono legati da un filo sottilissimo. Forse perché, nei più reconditi meandri della nostra psiche, abita la voglia di vendicare le quotidiane angherie del nostro vivere quotidiano. Forse perché se peschiamo nel mazzo dei nostri ricordi e della nostra vita, almeno una volta abbiamo provato la follia di Joker.

0: iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.
1: Un solo atto di gentilezza mette le radici in tutte le direzioni e le radici nascono e fanno nuovi alberi. Amelia Earhart.

libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: più iconic che mai. Radio Legends.
1: Una speranza, a volte, indebolisce le coscienze, come un vizio. Elsa Morante.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.

0: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
1: Non ci capisco più nulla, guarda.
0: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
1: Zero sanzioni?
0: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
2: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
3: info@saltec.it.
2: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
4: Legends Spot. Su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
5: Quella che va adesso.
4: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.

0: Legend Story. Sapete chi era il killer dello zodiaco e perché gli era stata attribuita tale denominazione? Il cosiddetto killer dello zodiaco è un assassino seriale, secondo le classificazioni della criminologia, al quale sono ascritte con certezza 5 vittime alla fine degli anni 60 nella California settentrionale. La denominazione dello zodiaco non gli è stata data ex post, ma è stata formulata dallo stesso killer nel corso dello scambio epistolare con la stampa nei primi anni 70, contenente anche crittogrammi e messaggi cifrati, alcuni dei quali non sono stati tuttora decodificati in maniera definitiva. Le prime vittime accertate furono David Faraday e Betty Lou Jensen, rispettivamente di 17 e di 16 anni, colpiti con un'arma da fuoco alle 22.56 del 20 dicembre 1968. Fu poi la volta di Michael Renaud Majot e di Darlene, di 19 e di 22 anni, colpiti anch'essi da arma da fuoco nella notte del 4 luglio 1969. All'inizio dell'autunno dello stesso anno, precisamente il 27 settembre, furono accoltellati Brian Kelvey Hartnell e Cecilia Ann Shepard, di 22 e di 20 anni, sul lago di Berryessa, nella contea di Napa, ora tristemente nota come Zodiac Island. La ragazza morì dopo 2 giorni di agonia, mentre il ragazzo sopravvisse a ben 6 pugnalate alla schiena, raccontando in seguito che il killer si era presentato vestito da boia, facendosi credere un detenuto sfuggito da una prigione vicina e che sulla sua maschera vi era inciso il suo simbolo in rosso, un cerchio con al centro una croce. Infine, l'ultima vittima accertata fu Paul Lee Stein, 29 anni, ucciso a San Francisco con un'arma da fuoco. Ma Zodiac non sarebbe entrato nella leggenda della criminologia se non si fosse palesato al grande pubblico, scrivendo lettere cifrate ai giornali dell'epoca. Era giovane e bella, ma ora è malconcia e morta. Non è stata la prima, e di certo non sarà l'ultima. Si tratta di una frase scritta nella prima di una numerosa serie di lettere che il killer avrebbe inviato alla polizia e alla stampa, su ognuna delle quali si firmò come Zodiac, accanto al marchio già citato, un cerchio con al centro una croce, che sarebbe diventato l'emblema del terrore da lui seminato. Nell'estate del 1969 Zodiac cominciò a scrivere con grande frequenza, interloquendo in maniera assidua con i 2 giornali locali e raccontando i dettagli dei propri omicidi. Nelle lettere l'assassino rivendicava i crimini commessi, fornendo inoltre ad ogni indiverso quotidiano una parte di un crittogramma che si pensava potesse indicare la sua identità. Tale crittogramma fu poi decifrato da una coppia di coniugi. L'ultima lettera considerata scritta con certezza da Zodiac, e non da mitomani, è stata quella del 29 gennaio 1974, quando il criminale, dopo aver espresso compiacimento per il film L'Esorcista, definita la migliore commedia satirica di tutti i tempi, fece perdere le sue tracce. Il colpevole non è stato mai accertato del tutto, ma Zodiac è la prova che si può entrare nella leggenda, anche dalla porta sbagliata.
1: Radio Legends.

0: Dire quello che senti vuol dire scavarti la fossa. Sinéad O'Connor.
1: L is for the way you look at me. O

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: In questi anni c'è la speranza che le giovani donne possano sognare di diventare, più che influencer o veline, donne importanti come Samantha Cristoforetti. Ma c'era un tempo, e forse purtroppo c'è ancora, a cui alle donne era preclusa qualsiasi attività riservata esclusivamente al genere maschile. La prima che ha ribaltato questo concetto è la nostra leggenda di oggi, l'aviatrice americana Amelia Earhart. Amelia Earhart nasce il 24 luglio del 1897 nella casa dei nonni ad Hutchinson, in Kansas, in una famiglia benestante, ma trascorre gran parte della sua infanzia e dell'adolescenza viaggiando in molte città degli Stati Uniti e del Canada. Il 28 dicembre 1920 si reca insieme al padre a un raduno e per il prezzo di $1 per la prima volta sale a bordo di un biplano. Questo suo primo volo come passeggera è un'esperienza che avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Quando raggiunsi la quota di 200 o 300 piedi, seppi che dovevo volare. Dopo aver accumulato i soldi necessari per iniziare a frequentare delle lezioni di volo, Amelia comincia a frequentare le lezioni di Anita Snook, altra pioniera dell'aviazione. Il 15 maggio 1923 diventa la 16ª donna al mondo a conseguire il brevetto di pilota. A un anno di distanza acquista il suo primo biplano grazie all'aiuto della madre, con il quale stabilirà il primo dei suoi record femminili, un'altitudine di 14.000 piedi. La svolta decisiva nella sua carriera di aviatrice arriva però solo nel 1928. Amelia, con Wilmer Storch e Lewis Gordon a bordo di un Fokker, diventa la prima donna ad attraversare l'Oceano Atlantico. L'impresa rende Amelia un'eroina nazionale, la nuova regina dell'aria. Nel 1931 sposa George Putnam, l'editore che aveva pubblicato il libro in cui Lindbergh raccontava la sua impresa aerea. L'anno seguente Amelia riesce finalmente a realizzare il suo sogno fino in fondo, essere la prima donna ad attraversare in volo l'Atlantico in solitaria. Il 20 maggio del 1932 parte da Harbour Grace e atterra a Culmore, in Irlanda del Nord, dopo aver affrontato un volo di quasi 15 ore. L'impresa la consacra definitivamente. Dopo aver compiuto molti voli in solitaria, Amelia Earhart si dedica completamente a pianificare il suo nuovo grande progetto. Il suo sogno era quello di compiere il giro del mondo seguendo la rotta più lunga, quella equatoriale. Ad accompagnarla come navigatore ci sarebbe stato Fred Noonan. Amelia e Fred partono da Miami il 1 giugno 1937 facendo rotta verso est. Dopo varie tappe e ben 35.000 km percorsi, devono affrontare l'ultimo volo attraverso l'Oceano Pacifico. Il 2 giugno decollano da Lehi. Le tracce del loro aereo però si perdono circa 1.000 km dopo e, nonostante una mobilitazione senza precedenti di navi e aerei di soccorso, Amelia e Fred Noonan non vennero mai più ritrovati. Così finisce la storia della nostra leggenda.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più. Oscar Wilde.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Radio Legends. Più iconic che mai.

0: più iconic che mai è Radio Legends.
1: Molto si miete in guerra, ma il raccolto è sempre scarsissimo. Omero.

0: Miau.
1: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story. Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Watchi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno. Ne furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda. Ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Quasi ogni bambina del mondo occidentale ha avuto la possibilità di immaginare la propria vita da grande giocando con una bambola leggendaria, la Barbie. Ma qual è la sua storia? Nel 1936 Ruth Mosk, appena finito il liceo, si trasferì a Los Angeles. Qui, nel 1945, nel garage in cui il suo fidanzato Elliot Handler e il suo amico Harold Matson lavoravano insieme e producevano manufatti in legno, venne fondata la Mattel, una società destinata a diventare un colosso nel mondo dei giocattoli. Mattel deriva appunto dalla fusione dei nomi Matson ed Elliot. Un giorno Ruth venne colpita dal fatto che sua figlia Barbara preferisse giocare con immagini di attrici ritagliate da riviste piuttosto che con le classiche bambole. Ebbe così un'intuizione. A quell'epoca le bambole avevano un corpo da bambina, così da poter fingere da figlie nei giochi delle vere bambine. Ma Ruth cominciò a immaginare una bambola con il corpo di una donna adulta, con cui le bambine avrebbero potuto giocare a fare le grandi. Il 9 marzo 1959 nacque Barbie, così chiamata in onore della figlia di Ruth. La bambola debuttò ufficialmente sul mercato americano in occasione della Fiera del Giocattolo di New York. All'inizio i compratori non parvero esattamente entusiasti della novità, forse turbati dal corpo adulto della bambola. Ma in seguito Barbie ottenne un successo enorme, tanto che nel 1959 ne vennero prodotte e vendute 351.000 al prezzo di $3 ciascuna. Dopo la prima versione con un costume da bagno a righe, se ne aggiunsero molte altre, con gli abiti ispirati al guardaroba delle star del periodo. Con il passare del tempo, il mondo di Barbie è cambiato molto. Trucco, i suoi vestiti, le sue case, le sue auto, tutto si è adattato alle mode dei vari periodi e nel corso degli anni ha anche ricreato personaggi che favorissero l'emancipazione femminile come Amelia Earhart e Frida Kahlo. Le bambine di tutto il mondo possono continuare a giocare ancora oggi con questa leggendaria bambola, sognando di diventare grandi donne.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Il pessimismo è figlio dell'umore, l'ottimismo della volontà. Alain-Émile-Auguste Chartier.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: sei su Radio Legends.
1: Quando gli dèi vogliono punirci, esaudiscono le nostre preghiere. Oscar Wilde.

0: Legend Story.
1: Per la generazione anni 80, la storia d'amore per eccellenza non è sicuramente quella di Romeo e Giulietta, ma quella di Danny e Sandy, i protagonisti di Grease. Grease nasce nel 1971 al Kingston Mines Chicago Club, quando Jim Jacobs e Warren Casey decidono di realizzare un musical composto solo per chitarra. Lo chiamano Grease, per evocare i capelli imbrillantinati e lo stile degli anni 50. Fu a Chicago, Illinois, intorno a marzo-aprile 1970. Ad un party quasi per gioco tirai fuori alcuni dei miei vecchi 45 giri degli anni 50. Queste canzoni apparvero subito alquanto datate a confronto con il funk psichedelico degli anni 70, ma allo stesso tempo rappresentavano un cambiamento di velocità contro la melodia ripetitiva tanto cara in quei giorni. E fu così che proposi a Warren Casey la mia bizzarra idea, un musical a Broadway che utilizzasse la musica degli ultimi anni 50. Inizialmente Warren non prese sul serio la cosa, asserendo che poteva essere solo un sogno, ma poi, quando venne licenziato dal suo impegno di direttore di filiale, decise di sedersi alla sua macchina da scrivere ed abbozzò una prima stesura della scena del pigiama party. Iniziò così la nostra collaborazione nel creare una storia che prendeva in giro tutti quei film hollywoodiani che celebravano il rock and roll degli anni 50. Un fatto poco noto: Grease è probabilmente l'unico grande spettacolo di Broadway interamente composto su chitarra. Due produttori, Ken Weissman e Maxine Fox, diedero fiducia alla geniale intuizione di Casey e trasferirono il musical a New York. Il musical ebbe un successo immediato e folgorante. Grease debuttò off-Broadway all'Eden Theatre il 14 febbraio 1972 e nello stesso anno ricevette 7 nomination ai Tony Award. Nel giugno dello stesso anno lo spettacolo si trasferì trionfalmente a Broadway. L'arrivo sul grande schermo non fece che confermare la popolarità a livello mondiale grazie alle sue canzoni, alle tematiche e ai suoi protagonisti. Il film contribuì infatti a lanciare definitivamente le carriere di John Travolta e Olivia Newton-John. Con un budget di soli 6 milioni di dollari, il film arrivò ad incassarne a livello mondiale oltre 394, affermandosi come il titolo più visto della sua stagione. L'incredibile successo di pubblico è stato accompagnato anche da un particolare favore di critica, la quale elogiava le energiche coreografie come anche le tematiche. Queste sono infatti insolite per un musical pensato per un ampio pubblico, comprendendo problematiche con la gravidanza adolescenziale e la violenza tra le bande. Fu però proprio la capacità di trattare queste in modo leggero a conferire al film ulteriori elementi di fascino. Tale popolarità ha portato nel 1982 alla realizzazione di un sequel intitolato Grease 2, il quale però presenta un cast differente. Mancando questo, il titolo non ottenne il successo del suo predecessore. Ciò che rende l'originale unico, infatti, è il cast di attori, tra cui vi è un'evidente e fortissima chimica, come anche i brani musicali entrati di diritto nell'immaginario collettivo. In quello stesso immaginario collettivo dove la storia di Danny e Sandy continuerà a vivere per sempre.
0: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
4: Il vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per. Siate affamati, siate.
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che, se puoi sognarlo.
3: I'm Mickey Mouse.
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai. Legend Story.
1: Nella vita ho sbagliato più di 9.000 tiri, perso quasi 300 partite. 26 volte mi hanno affidato il tiro decisivo e l'ho sbagliato. Ho fallito molte volte ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. Michael Jordan è nato a New York il 17 febbraio del 1963. Ha debuttato in NBA con i Chicago Bulls nel 1984 e con loro è passato alla storia. I Chicago Bulls degli anni 90 erano probabilmente la squadra migliore mai esistita e senza dubbio Michael Jordan il più grande giocatore di basket di tutta la storia. Entrò nella squadra di Chicago con l'intento di farla vincere. Ogni volta che metto piede sul campo da basket, il mio obiettivo è vincere. Impazzisco se non ci riesco. È questa la mentalità con cui è diventato l'MJ che tutti conoscono. La mentalità che l'ha portato ad essere conosciuto da tutti e ad essere non solo un simbolo del basket, ma un'icona in tutto il mondo. Michael Jordan era, è e rimarrà per sempre l'idolo e il punto di riferimento di ogni bambino e ogni bambina, ogni ragazzo e ogni ragazza che giochi a basket. Esistono due tipi di persone che abbiano mai giocato e amato il basket. Le prime sono quelle che quando chiudono gli occhi e iniziano a sognare si vedono in mezzo al campo a segnare il tiro decisivo, come quello di Michael in gara 6, il 3 giugno del 1998 contro gli Utah Jazz, quello che gli avrebbe fatto guadagnare il terzo titolo di fila e il sesto in 8 anni, facendo entrare i Chicago Bulls nella storia come la miglior squadra di sempre. C'è chi chiudendo gli occhi si è immaginato questo e poi c'è chi mente. La persona che veramente accompagnò Michael per tutto il suo viaggio fu il padre. Era come se fosse il suo migliore amico. C'era sempre, nei momenti di gioia e di tristezza. Erano così legati che quando lui morì, Michael decise di ritirarsi, nonostante avesse appena vinto il terzo titolo consecutivo con i Bulls. Iniziò a giocare a baseball come il padre avrebbe sempre voluto, ma dopo 2 anni riprese la strada del basket e annunciò la notizia che tutto il mondo aspettava con solo 3 parole. I'm back. Sono tornato. Dopo qualche partita riportò i Bulls alla vittoria a cui tutti i tifosi erano abituati e nello stesso anno recitò nel film Space Jam. Il messaggio di quel film è che per battere Michael Jordan ci sia bisogno degli alieni. Il problema? Neanche gli alieni ci sono riusciti. Non ci sono riusciti perché era il migliore, perché voleva essere il migliore. Ed era consapevole di esserlo. C'era bisogno di un tiro decisivo, lo avrebbe tirato lui, come nella partita del 1998, quella del canestro decisivo per il sesto titolo. Alla cerimonia della Hall of Fame disse che sarebbe tornato a giocare a 60 anni. Tutti nella platea si misero a ridere e lui, serissimo, scolpì una frase che è diventata leggenda. Disse: "Non ridete, i limiti, come le paure, sono spesso un'illusione." Michael Jeffrey Jordan, una leggenda.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata. L'ultimo samurai.

0: emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
1: Legends Company. Iconic Productions.
2: Legends Spot.
3: Radio Legends.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Alcune volte perdere il tuo equilibrio per amore è necessario per vivere una vita equilibrata. Julia Roberts, mangia, prega, ama.

0: Legend Story.
1: Born to be Wild, nato per essere selvaggio. Questa canzone degli Steppenwolf, colonna sonora del film Easy Rider, istantaneamente ci riporta a sterminate autostrade americane, vento nei capelli e libertà. Il tutto a cavallo di una scintillante Harley Davidson, la leggendaria moto protagonista di questo racconto. È il 1903, quando due amici ventenni, William Early e Arthur Davidson, si incontrano in un garage a Milwaukee per costruire una bicicletta motorizzata. Le vendite del prototipo vanno bene e l'azienda viene fondata ufficialmente lo stesso anno. Nel 1906, con il contributo dei fratelli William e Arthur, nasce il primo stabilimento di produzione e progressivamente la vendita di motociclette viene rivolta agli agenti di polizia. Durante la Prima Guerra Mondiale, lo Stato americano richiese un gran numero di veicoli per le operazioni militari ed è proprio questo il periodo della svolta per la Harley Davidson. Grazie a questa opportunità, la Harley Davidson diventa l'azienda produttrice di moto più grande al mondo. Anche la Seconda Guerra Mondiale porta una serie di successi alla casa produttrice di moto americana, che raddoppia la produzione e le vendite. Dopo il rischio di bancarotta, gli anni 50 diventano un periodo di grande splendore per l'azienda, dovuto alle star del cinema e della musica come Elvis Presley, che scelgono le iconiche motociclette per andare a spasso tra le strade di Hollywood. La storia del marchio continua ad arricchirsi di anno in anno con importanti riconoscimenti nelle corse motociclistiche, vicende curiose come il tentativo di brevettare il suono del motore tipico delle Harley Davidson e una comunità invidiabile di fan aggiornatissimi che partecipano a tutti gli eventi. Nel 1981 la AMF rivende la Harley Davidson ad un gruppo di 13 investitori con a capo Wagner Bills e Willie G. Davidson, che riescono a far aumentare le vendite dell'azienda. I profitti della casa di Milwaukee derivano anche dall'utilizzo del suo marchio per la creazione di vari articoli griffati Harley Davidson: orologi, anelli, bracciali, ciondoli, accendini, portachiavi, borse, coprimoto e adesivi. Nel 2003 l'azienda celebra il suo 100° compleanno, festeggiato a Milwaukee con uno storico raduno di moto. Sempre qui nel 2008 nasce l'Harley Davidson Museum, dove si ha la possibilità di rivivere la storia della casa motociclistica, ammirando non solo la collezione di motociclette, ma ascoltando la storia narrata dalle numerose foto, filmati, indumenti, documenti rari e altri oggetti esposti. Una vera e propria full immersion nella passione on the road. Harley ormai è più di una moto, è uno status symbol, rafforzato anche dalla sua presenza in moltissimi film leggendari. Ovviamente Easy Rider del 1969 di e con Dennis Hopper e Peter Fonda, ma anche Un americano a Roma, film del 54 con un indimenticabile Alberto Sordi. Guidare una Harley è l'America, guidare una Harley è molto di più di guidare una moto, è cavalcare una leggenda.
0: Più iconic che mai. Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Ai bambini degli anni 80 veniva insegnato presto il valore di una scelta. Comprendere fin da subito l'importanza delle nostre azioni che necessariamente portano a conseguenze che possono incidere sul nostro presente e sul nostro futuro, in positivo o in negativo. Davanti a noi abbiamo sempre più possibilità e siamo noi a decidere quale strada prendere e dove andare. Anche in amore scegliamo ogni giorno di trascorrere il tempo con un'altra persona. Compiamo scelte in ogni momento e sono fortunati in questo senso coloro che sono cresciuti sfogliando le pagine di un libro game. Ma che cos'è un libro game? Per chi ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza negli anni 80-90, di certo i libri game non hanno bisogno di presentazioni, ma una definizione è comunque doverosa. Il libro game o libro gioco è un genere letterario in cui il testo è diviso in blocchi, alla fine di ognuno dei quali si può procedere nella lettura o scegliendo tra più possibilità o risolvendo rompicapi matematici e giochi enigmistici. Quindi sì, ai lettori a decidere come andrà a finire la storia. Al contrario di un romanzo tradizionale, il libro game non si legge dall'inizio alla fine, ma si salta da una pagina all'altra a seconda di ciò che si sceglie. Vuoi andare a ovest? Vai a pagina 130. Vuoi andare a est? Vai a pagina 15. Il primissimo esempio di libro game è Consider the Consequences di Doris Webster e Mary Alden Hopkins e risale addirittura al 1930. Si tratta di un romanzo rosa in cui è il lettore a determinare il destino dei tre protagonisti, Helen e i suoi due pretendenti, Jed e Sanders. In Italia, il primo esempio di narrativa a bivi è la raccolta di racconti brevi Tante storie per giocare di Gianni Rodari del 1971, raccontati inizialmente in una trasmissione radiofonica in cui si chiedeva al pubblico di scegliere il finale, e poi pubblicati con tre finali diversi ciascuno. Nel frattempo, nel mondo anglofono, il libro game vero e proprio cominciava a prendere forma. La paternità del libro game, come lo intendiamo noi, è dibattuta. Ciò che è indubbio è che gli anni 70 segnano la nascita dei libri game veri e propri. La trama dei libri game è spesso di genere fantasy, ma ne esistono anche di tema storico, fantascientifico, horror e tanti altri. La fine del successo dei libri game può essere imputata all'avvento dei videogiochi, che ripropongono le stesse dinamiche di un libro game in un formato ancora più immersivo, interattivo o intrigante per il pubblico di riferimento. Può essere? Può essere. Ma i libri game non spariranno mai del tutto e sicuramente avranno sempre diritto a un posto nella leggenda.

0: Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: Per saper ben comandare, bisogna saper obbedire. Aristotele.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Radio Legends, più iconic che mai.

Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Amare il proprio lavoro è la cosa che si avvicina più concretamente alla felicità sulla Terra. Rita Levi-Montalcini.

0: Legend Story. Può un piccolo uomo di 1,58 di altezza creare la più antica distilleria americana di whisky? Se il suo nome è Jasper Newton Daniels, meglio conosciuto come Jack Daniels, la risposta è sì. L'infanzia e gli inizi di Jack potrebbero essere pienamente raccontati in un film western. Ultimo genito di 10 figli e insofferente alla vita familiare, nel 1853, all'età di soli 7 anni, il piccolo monello decide di abbandonare il focolare domestico. Orfano di madre, morta subito dopo il parto, James non era mai andato d'accordo con la matrigna. Per questo, con la benedizione del padre, il piccolo Jack decise di cercare fortuna altrove nel grande mondo. Anche se non arrivò tanto lontano. Neanche il tempo di dire ciao, e Jack si fermò alla casa del pastore luterano Dan Cole. Neanche a farlo apposta, il pastore non era dedito solo agli affari spirituali dei suoi parrocchiani, ma anche a quelli alcolici, e si dà il caso fosse anche uno dei migliori produttori di whisky della zona e avesse bisogno di un aiutante. Fu così che Jack apprese l'arte della distillazione. Di fronte al desiderio ogni giorno maggiore di salvare anime anziché ubriacarle, il pastore Cole prese una decisione: dedicarsi unicamente alla sfera spirituale. Deciso a concentrare i suoi sforzi nell'attività religiosa, nel 1866 vendette a Jack la sua distilleria per $25. Nello stesso anno Jack ne costruì un'altra in una grotta vicina, all'interno della quale sgorgava una sorgente. L'acqua filtrata dal calcare era l'ideale per la produzione di whisky e trova ancora oggi impiego nella distillazione di ogni goccia di Jack Daniels. Con il tempo e grazie ad una speciale filtrazione nel carbone vegetale nasce il mitico Tennessee Whiskey Old No. 7, che nasce dall'assemblaggio di whisky provenienti da diversi barili miscelati fino a quando non raggiunge il sapore dolce e affumicato. Lo stesso che sedusse Frank Sinatra. È merito suo se alla fine degli anni 50 il piccolo brand spopola nell'intera America. Da allora il whisky americano per eccellenza diventa il Jack Daniels, facendo considerare il suo fondatore, malgrado la sua piccola statura, un vero e proprio gigante dell'industria del bere.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.
6: Quando il nemico si strofina le mani, è il momento buono. Abbi libere le tue. Stanislav Lech.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: È molto improbabile che da un'attrazione di Disneyland chiamata Pirati dei Caraibi possa essere derivata una delle saghe cinematografiche più importanti e famose dei nostri tempi. Ed è ancora più improbabile che da quei film, 5 per la precisione, un personaggio inizialmente minore possa diventare una vera e propria icona pop. Ma è successo. Quel personaggio ha il nome di Jack Sparrow e il corpo, la voce e il genio di Johnny Depp. Depp ha letteralmente forgiato il pirata più magnetico della storia del grande schermo. Quando stavano scrivendo la sceneggiatura dei Pirati dei Caraibi, La maledizione della prima luna, gli sceneggiatori Terry Rossio e Ted Elliott avevano pensato a Jack Sparrow come personaggio di supporto, citando Bugs Bunny e Groucho Marx come influenze. Depp accettò il ruolo di Jack Sparrow poiché era eccitato dalla possibilità di rilanciare un vecchio genere di Hollywood. Inoltre era rimasto molto colpito dalla sceneggiatura. Così venne assunto il 10 giugno 2002. A questo punto Depp diventa autore del suo personaggio. Si ispira per fattezze ed atteggiamenti al leggendario chitarrista dei Rolling Stone Keith Richards, che non a caso ricoprirà il ruolo di suo padre nella saga dei Pirati dei Caraibi. Depp ha la maligna e strafottente aria da rocker, aggiunse movimenti da cartone animato alla Looney Tunes e un tocco di effimenatezza che fa da contraltare alla ruvidezza del pirata. Un gentiluomo che ha in sé elementi tipici di un pirata. Astuzia, superbia, narcisismo convivono con solidarietà, lealtà e altruismo. Un mix che lo rende affascinante, un vero e proprio antieroe. È come se Depp avesse messo dentro tutti gli aspetti del suo talento sotto parrucca, collane e pizzetto di Sparrow. Durante le riprese della Maledizione della Prima Luna, i dirigenti Disney furono inizialmente confusi dalla performance di Depp e lo accusarono di aver rovinato il film e di non essere un attore adatto ad un sistema di studio cinematografico tradizionale. Altri produttori definirono Jack Sparrow ubriaco o gay e per questo molti dirigenti della casa di produzione iniziarono a temere che l'eccessiva effimenatezza del personaggio allontanasse il pubblico delle famiglie dalle sale. Ma il pubblico lo amò a prima vista, tanto da far ottenere una nomination a Depp agli Oscar e ai Golden Globe come miglior protagonista. Il successo della saga dei Pirati dei Caraibi è praticamente frutto del fascino di questo personaggio, che in alcuni sondaggi del 2007 su chi fosse l'eroe cinematografico più amato viene battuto solo da Indiana Jones. Il capitano Sparrow è riuscito anche a vivere fuori dal franchise cinematografico, è apparso in molti videogiochi, ha ispirato libri per ragazzi ed è a tutti gli effetti l'icona pop cinematografica più potente degli anni 2000. Sparrow è Depp, Depp è Sparrow. Diciamo la verità, nel noto processo di Depp contro la sua ex compagna Amber Heard, quasi tutti abbiamo visto nel momento della vittoria lo scintillio degli occhi del pirata più affascinante di tutti i tempi.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.
0: Radio Legends.

0: Hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Un uomo che non sa che fare del proprio tempo non è mai consapevole di invadere quello degli altri. Jane Austen, ragione e sentimento.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Dormite con un'orecchia sola. Spesso la fortuna arriva con passo furtivo. Etienne Rey.

0: Legend Story. Esiste un leggendario giocattolo che ancora oggi, a distanza di più di 50 anni dalla sua creazione, continua a esistere nell'immaginario ludico di tanti bambini. I Playmobil. Playmobil ha successo perché è senza tempo, è moderno perché colorato, riconoscibile, frutto di un accurato design. Ma non si lega alle tendenze del momento e quindi non è effimero. Le sue ambientazioni sono classici e intramontabili. Il West, il Medioevo, i pirati, i faraoni e la vita quotidiana. I personaggi non hanno nome, come le bambole di un tempo, battezzate dalle bimbe e non dagli uffici di marketing. All'inizio degli anni 70, prima della crisi petrolifera del 1973, la Geobra Brandestatter a Dietenhofen, vicino a Norimberga, produceva giocattoli in plastica relativamente voluminosi, come registratori di cassa, trattori a pedali, ma a fronte dell'aumento del prezzo della materia prima, decise di diminuire le dimensioni. Allora Hans Beck, direttore di produzione della Geobra Brandstatter, ebbe l'idea di creare una linea di pupazzetti provvisti di accessori. Fece così provare i prototipi ai suoi nipoti, che subito li apprezzarono con entusiasmo. Dal 1970 Hans Beck iniziò a elaborare una nuova linea di giocattoli che venne poi presentata alla Fiera del Giocattolo di Norimberga del 1974, ottenendo un successo immediato, a tal punto che la Geobra Brandstatter divenne il primo produttore di giocattoli della Germania. La prima serie era formata da personaggi di genere maschile, mentre le figure femminili furono prodotte dal 1976. Nel 1981 fecero le loro apparizioni i primi bambini, di 2 cm più piccoli, alti 7,5 cm. All'inizio solo testa, braccia e gambe dei personaggi erano in grado di muoversi, ma dal 1982 le mani divennero movibili e capaci di girare. Si sono aggiunte in seguito nuove acconciature più particolareggiate e abbigliamento dettagliato che non era più di colore uniforme. Da quel 1974 i Playmobil sono diventati apprezzatissimi compagni di gioco per i bambini di tutto il mondo, anche grazie alle loro molteplici ambientazioni e alle diverse tipologie di personaggi proposti. Si stima che siano stati prodotti quasi 3 miliardi di pupazzetti e che siano distribuiti e venduti ancora oggi in quasi 100 paesi. Così come i suoi naturali antagonisti, i Lego, i Playmobil hanno generato film, libri e cartoni animati e sono la dimostrazione che la semplicità e la fantasia sono le migliori armi per far felice un bambino.
1: Sei su Radio Legends.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Mi credereste se vi dicessi che un uomo di mezza età, con un lavoro senza prospettive, incapace di aiutare la propria famiglia e addirittura violento con suo figlio, è riuscito a diventare una delle più grandi icone comiche della televisione internazionale? Sto parlando di Homer, dei Simpson. Una famiglia davvero disfunzionale, che oltre a Homer, che rappresenta il caso peggiore di americano medio, obeso, alcolizzato, violento e con il quoziente intellettivo di un comodino, vede la presenza del figlio Bart, un teppista ingestibile, sua sorella Lisa, talmente concentrata nell'essere la migliore da diventare paranoica e nevrotica, mamma Marge, costretta a reprimersi per riuscire a far funzionare questa famiglia, e la piccola Maggie, che in tutta la serie ha parlato solo una volta, per pochi secondi, in un episodio della 28ª stagione durante una seduta collettiva di psicoterapia, ma nessuno della famiglia se ne è accorto, perché erano tutti intenti a litigare tra loro e ha deciso quindi di non parlare mai più. Nonostante questo ritratto non proprio edificante, i Simpson sono stati capaci di intrattenere e far ridere non solo i bambini, ma anche i grandi. È questa la loro magia. Grazie al genio del loro creatore, Matt Groening, i Simpson possono vantare ben 34 Emmy Awards, l'Oscar della televisione. Forse i Simpson piacciono a tutti perché non hanno mai cercato di creare una loro realtà, ma hanno preso quella del nostro mondo, esasperandola e trasformando eventi da cronaca nera in momenti goffi e divertenti. È questa ricerca della verità che ha permesso ai Simpson di avvicinarsi talmente tanto al reale, da arrivare addirittura a prevedere eventi veramente accaduti. Come ad esempio il finale del Trono di Spade, la scoperta del bosone di Higgs o addirittura l'elezione di Donald Trump ben 19 anni prima che succedesse. I Simpson sono stati parte della storia della televisione, ma allo stesso tempo sono attualità, sono il nostro presente e raccontano in maniera buffa la nostra storia. E per un certo verso sono anche parte del futuro della nostra televisione. Una cosa è certa, come lo è stato ieri, come è oggi, come lo sarà domani. Ci sarà sempre una famiglia riunita a guardare i Simpson dopo pranzo, vedendo allo specchio la sua stessa miseria ed esorcizzandola con una bella risata.

0: your kicks to Mexico. Come with me, baby. Come with me. Come with me, yeah. Crazy. Yeah.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
6: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
7: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
8: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends.
1: L'uomo sereno procura serenità a sé e agli altri. Epicuro.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

Radio Legends. Il calcio è musica, danza e armonia. E non c'è niente di più allegro della sfera che rimbalza. Pelé.

0: Legend Story. Brooklyn, Big Bubble e Vigorsol sono marchi che commercializzano da sempre chewing gum. Un prodotto che tutti noi usiamo, ma di cui pochi conoscono la storia. Il chewing gum, come lo conosciamo oggi, ha più di 150 anni, ma in realtà ha radici millenarie. Gli antichi greci usavano la mastica, da cui deriva il nostro verbo masticare, una resina vegetale ricavata dal lentisco, che lo storico medico Ippocrate consigliava per la prevenzione di problemi digestivi, raffreddori o come rinfrescante del respiro. I Maya, invece, sfruttavano la gomma naturale dell'albero cicle, elaborata in forma di palline e masticata come antistress o per scacciare la fame. E anche in questo caso, cicles è un termine ancora usato in alcune zone d'Italia per denominare questo prodotto. Dobbiamo però arrivare alla metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti, per incontrare una versione moderna dei chewing gum. Al di là delle varie versioni storiche, in genere si ritiene che il primo a commercializzare un prototipo di gomma da masticare sia stato John B. Curtis nel 1848, un composto di resina d'abete rosso e cera d'api, mentre nel 1866 il newyorkese Thomas Adams inizia a sfruttare il cicle e a vendere palline di gomma. Secondo la tesi più accreditata, questo fotografo e commerciante e inventore americano fu contattato dal generalissimo messicano López de Santa Anna, più noto come Santana, che voleva in realtà utilizzare il cicle come succedaneo economico della gomma industriale. Questo progetto sfumò, ma Adams ebbe l'intuizione giusta e comprese che il cicle poteva diventare un alimento dolciario coinvolgendo un commerciante di Hoboken nel New Jersey. E fu così che nel dicembre del 1869, quasi esattamente 150 anni fa, William Semple brevetta la prima ricetta di chewing gum e inizia a vendere nella sua drogheria questo prodotto negli anni successivi sotto forma di palline di gomma molli e senza sapore. È nel 1871 che arriva il primo gusto, con le gomme aromatizzate alla liquirizia, e il fenomeno inizia a decollare anche grazie all'ingresso in scena di altri produttori come William Wrigley Jr., che lancia sul mercato nuovi gusti come frutta e spearmint. Fu dopo la Prima Guerra Mondiale che il chewing gum iniziò a diffondersi nel mondo, ma la moda non conquistò tutti i paesi e, ad esempio, la Gran Bretagna emanò leggi per limitarne l'uso, probabilmente anche per bloccare l'americanizzazione dei consumi. Intanto continuava l'evoluzione del prodotto, che nel 1928 si trasformò nella bubblegum grazie a Walter Dimer, ovvero una variante più morbida da masticare, colorata, tradizionalmente di rosa come vediamo ancora oggi, e soprattutto in grado di fare bolle. Con la Seconda Guerra Mondiale, poi, le gomme da masticare diventarono il simbolo stesso degli Stati Uniti e da noi sono ancora note come gomme americane, perché facevano parte della razione K, pasto giornaliero assegnato ai soldati in guerra che le usavano, ma spesso regalavano o scambiavano con le popolazioni locali. Vi aspettavate che dietro un così piccolo e comune prodotto ci potessero essere così tante storie?
1: Radio Legends, più iconiche che mai.
2: She's crazy like a fool.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Didinanana.
1: Legends Spot.
2: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
3: Non ci capisco più nulla, guarda.
2: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
3: Zero sanzioni?
2: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
4: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
5: info@saltec.it.
4: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
1: Legends Spot.
6: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Sei su Radio Legends.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Tutto cominciò con un'esigenza, un'idea, se possiamo dire, di marketing. Il secolo aveva visto nella sua prima metà le due guerre più terribili della storia dell'umanità e il comune di Sanremo doveva spingere il casinò e gli alberghi in difficoltà, soprattutto in bassa stagione. Si decise allora di fare un festival di canzoni per attirare i turisti e proprio al Salone delle Feste di Sanremo venne organizzato il primissimo festival di Sanremo. Presenta Nunzio Filogamo e la sua voce attraverso la radio dà il via a una storia che durerà più di 70 anni. Cari amici vicini e lontani, una frase indimenticabile. Nel gennaio del 1954 cominciano le prime trasmissioni televisive della Rai. La sua prima programmazione è orientata più all'informazione che all'intrattenimento, una lacuna che viene colmata proprio con la trasmissione del Festival Sanremese, che con l'edizione del 1955 conquista la copertura televisiva, ma in differita e in seconda serata, il venerdì, subito dopo il grande successo di Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi, quell'1-2-3, primo varietà che tenne incollati i tanti spettatori e i pochi proprietari di apparecchi televisivi. Questa prima parte del festival è piena di canzoni tradizionali e strappalacrime che spesso raccontano storie di guerra e suscitano tristezza, ma sono anche dei grandi successi di pubblico. Canzoni come Vecchio Scarpone che istantaneamente fanno venire la lacrima facile e un senso di pesante nostalgia. Il Festival di Sanremo ha anche il primato di essere il primo e il più longevo talent della televisione italiana. Con l'edizione del 1956 viene infatti istituito un concorso con più di 6.000 partecipanti e la serata finale di selezione viene trasmessa in diretta televisiva. Fino al 1958 il festival è un fenomeno che non varca i confini nazionali. Il suo Big Bang avviene quando sul palco si presenta un giovane cantautore che viene da Polignano a Mare. Si chiama Domenico Modugno. È bello, ha una gran voce e ha nel suo arco una canzone con il testo scritto da un giovane, Franco Migliacci, che in una notte di delirio alcolico in compagnia di un quadro di Chagall aveva sognato di dipingersi le mani e la faccia di blu. Modugno, in un gesto che rompe tutte le tradizioni del bel canto sanremese, apre le braccia e canta nel blu dipinto di blu, anzi, Volare. Una canzone che fa il giro del mondo, vende la cifra pazzesca di 20 milioni di copie e vince il Grammy in America, l'Oscar della musica, accendendo per sempre i riflettori sul Festival di Sanremo, che da quel momento in poi diventerà il biglietto da visita di gioie e dolori della cultura italiana. Nelle sue 72 edizioni ci saranno momenti memorabili, come la partecipazione di Louis Armstrong o Ray Charles, o ombre buie, come la morte misteriosa di Luigi Tenco. Ci saranno momenti in cui la musica toccherà profondi abissi e polemiche, scandali e inaspettati guizzi di emozione che faranno sì che Sanremo è sempre Sanremo.

0: Su Radio Legends, non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: I lettori sono personaggi immaginari creati dalla fantasia degli scrittori. Achille Campanile.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Si può essere tutto ciò che si vuole, basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere. Freddie Mercury.

Legend Story. Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi come bere e fumare e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery.

0: in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

waving your banner all over the...

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Chiunque abbia studiato un po' di latino e si sia imbattuto girando per Roma nella sigla SPQR, sa che questa epigrafe, presente ovunque nella città eterna, indica il Senatus Populus Quae Romanus, il popolo romano. Ma per molti ragazzi cresciuti negli anni 80 e amanti dei fumetti, SPQR, sono porci questi romani, è un insulto e un grido di battaglia di Asterix e Obelix. La coppia di leggendari gallici in lotta contro le angherie dell'impero romano su fumetti, cartoni animati e persino film. Nella storia del Debello Gallico di Giulio Cesare, gli antenati dei francesi, i Galli, sono spesso costretti a capitolare alle forze dell'impero. Il momento della rivincita giunse finalmente nel 1959, quando René Goscinny, straordinario sceneggiatore di fumetti e il disegnatore Albert Uderzo, di origini italiane, immaginarono che un villaggio gallico fosse riuscito a resistere all'invasione dei romani. Una misteriosa pozione garantiva infatti ai suoi abitanti un'eccezionale forza e i malcapitati legionari che passavano da quelle parti rischiavano quantomeno una gragnuola di sonore botte. La storia di Asterix e del suo fedele ed enorme amico Obelix comincia sulla rivista Pilote, un periodico francese di fumetti, e fu successivamente pubblicata in 37 volumi e tradotta in oltre un centinaio di paesi, vendendo oltre 200 milioni di copie. L'umorismo, le battaglie risolte non in modo cruento ma a suon di schiaffoni e la simpatia dei personaggi fanno di Asterix un simbolo dell'orgoglio della Francia, che arrivò nel 2019 a coniare una moneta da 2 euro commemorativa per i 60 anni del celebre fumetto. Certo, se si parla di simpatia, i francesi non sono proprio il primo popolo che viene in mente, ma se si legge bene tra le righe della creatura di Goscinny e Uderzo, Asterix è più critica contro i prepotenti, un inno all'amicizia, è un invito alla ribellione contro i soprusi e le angherie. Per questo motivo il successo di Asterix e Obelix è planetario e ha generato una lunga serie di lungometraggi d'animazione e 4 film live action, abbinati ad un vasto merchandising, e nel 1989 è stato inaugurato a Playy, vicino a Parigi, un parco divertimenti dedicato ai personaggi, il Parc Asterix. Tutti abbiamo sognato una pozione per abbattere i cattivi e far trionfare la libertà. Tutti abbiamo sognato per una volta di avere da qualche parte due amici come Asterix e Obelix.

0: Hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: È veramente bello battersi con persuasione, abbracciare la vita e vivere con passione, perdere con classe e vincere osando, perché il mondo appartiene a chi osa. La vita è troppo bella per essere insignificante. Charlie Chaplin.